Grazie, io t'adoro e te ringrazio, che senza magnaia mi sento sazia.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta